0: partire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Spotlight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle
1: Meteo. Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata al nord, ma tra pomeriggio e sera si segnalano dei rovesci su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno schiarite, ma anche qui nelle ore pomeridiane da segnalare dei temporali in Appennino. E infine per quanto riguarda il sud Italia, anche qui qualche rovescio tra pomeriggio e sera in Appennino e localmente anche sul basso versante tirrenico, anche sulle due isole maggiori qualche isolato piovasco, non escluso appunto nelle zone interne. Ancora tanto caldo con massime in generale fino ai 37-38 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: dei Forever Young. Bravo. Questa è grande, riputante alla soca, te le so tutte.
1: Pensa se dovevi fare un quiz e rispondere a domande, per esempio io chi sono?
0: Non lo so.
1: Come non lo sai?
0: Non posso sapere tutto.
1: No, ho capito.
0: Non può, cioè, ritmo 80, le frequenze, il titolo del programma, però, l'ora, chi viene prima,
1: però
0: chi viene
1: conduce
0: dopo.
1: No.
0: Anche chi
1: perché
0: sei te, non lo so.
1: Sarà, se c'è lui o c'è un altro è uguale.
0: Non posso sapere tutto.
1: Va bene.
0: Mi dispiace.
1: Posso
0: chi
1: dirlo
0: sei?
1: Io? Marco Corona.
0: Ah, adesso.
1: E tu adesso chi
0: Marchino.
1: Sei? Marchino.
0: Adesso.
1: Cosa dici? Cominciamo.
0: Da quanto
1: tempo siamo? Bel nome.
0: 20 anni.
1: Sì, sì.
0: Hai pandemia.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ma pensa.
1: Anche era prima della pandemia, pensa.
0: Ma pensa.
1: Cominciamo.
0: Pensi anche.

0: Marco Corona Martino insieme anche per dare un'occhiata a quello che succede dal punto di vista social nelle bacheche.
1: Esatto, la bacheca di Facebook di una persona che conosco, poi questa qui ha fatto il giro, è stata trasformata in meme, però esiste veramente.
0: Esiste veramente.
1: Io l'ho vista. Ok, si chiama Mara. Mara ha fatto una torta.
0: Sì.
1: Una gli ha scritto: Mara, la tua torta di ieri mi ha fatto venire l'inquilino in bocca.
0: L'inquilino, cioè...
1: ma l'inquilino posto di Acquolina ci sta,
0: ci
1: perché
0: sta,
1: magari
0: ti
1: nove, ma il contesto,
0: ma
1: mi
0: sì.
1: ha fatto venire l'inquilino in bocca, non va bene.
0: No, oppure quello che entra e chiede la Coca-Cola senza la cocaina.
1: Sì, esatto.
0: cioè ci sono quegli stravaggiatori che magari uno non lo fa apposta, perché collega, magari vorrebbe dire quella cosa lì, ma ne dice un'altra.
1: Allora, per esempio, al supermercato è pieno.
0: Cioè, soprattutto, guarda, adesso ti dico, non per offendere la categoria, ma le anziane delle volte magari tirano qualche strafalcione.
1: Esatto,
0: no?
1: Per esempio, i biscottoni di Bandera.
0: Cos'era il biscottone?
1: Bandera, quando faceva la pubblicità, cercavano e faceva il biscottone. Si chiama il biscottone, ok?
0: Sì, ho capito.
1: E c'erano queste donne, mi dai il biscottone di Bandera.
0: Sì, ho capito, ma c'è un po'. Ma quando te ti capita, scusi, mi prende quel lassù, magari me lo chiedono a me perché sono un po' alto. Mi prende l'acqua demoralizzata.
1: Certo, l'acqua demoralizzata.
0: Che la vedi proprio sta curva, capito? C'ha la bottiglia un po' ricurva, capito?
1: Ma invece, questo è vero, è successo un mio amico, lo saluto, ciao Tommy.
0: Ciao Tommy.
1: Se ancora non è in galera. queste sono cose no.
0: Che bei amici che hai.
1: Lui fa il pesciarolo.
0: Il pesciarolo.
1: Lui c'ha un reparto ittico al supermercato.
0: Sì, ok.
1: E cosa è successo? Che una volta, mi ha detto lui, un tempo, qualche settimana fa, una signora ha detto: Tommy, dammi le vongole feroci oggi. Grazie,
0: si apre da...
1: con i denti.
0: Vabbè, comunque io invece volevo salutare tutti quelli intolleranti, perché ultimamente ci sono linee di prodotti che non contengono il glutine.
1: Esatto.
0: E l'ultima volta ho sentito una signora che dice: dove sono i prodotti esposti senza glutei?
1: Senza glutei, ci sono, ci sono quelli che ce l'hanno anche per due.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€.

0: questa sigla, come al solito, ci porta allo spazio dedicato ai segni fortunati di questa giornata.
1: Esatto, amici di Ritmo 80. Esatto, sono pronto, pronto, carico come una molla, cazzo!
0: Allora, vai.
2: Mi sono mangiato adesso
0: la lingua.
2: La lingua che non...
0: Vabbè. Allora, un attimo, che intanto che si riprende, vi ricordo che lui fa certe cose il giorno prima, cose, legge, per poi naturalmente trovare quali sono i due segni fortunati di questa giornata.
1: Ho letto amici, sì? I gradi della macchina quando la apri dopo che è stato il sole, capito?
0: Okay.
1: Tu apri la macchina,
0: sì?
1: Ci arriva quella bella
0: volata,
1: esatto, lì,
0: caldo,
1: visto,
0: il phon,
1: ho visto la Madonna e altri santi, e tra
0: è un po' sbiaditi,
1: esatto,
0: però,
1: tra di loro anche che una, i segni,
0: uno era anche seduto sul posto del passeggero,
1: anche i legni, sì, i segni fortunati,
0: sono un po' sfocati, però qual è dovuto
1: Leone, oggi
0: non è il figlio di Fedez.
1: No, oggi grandi energie, amici dello Scorpione.
0: Oh, vedi che sto bevendo
1: Leone,
0: anch'io.
1: Non so
0: Leone.
1: Perché c'entra. Vabbè,
0: cosa c'entra?
1: Acqua fredda all'altezza dei maroni, il secondo segno. Cari amici,
0: non dirlo tutto.
1: Cari amici
0: dell'acqua fredda all'altezza dei.
1: Che brutto momento.
0: Esatto.
1: Guarda,
0: quando entri.
1: Io auguro il mio peggior nemico
0: due cose.
1: Il
0: una.
1: Momento in cui l'acqua arriva lì.
0: Esatto.
1: Che fa,
0: e
1: quando ti si infila la manica nella maniglia della porta.
0: Porca miseria.
1: Ecco, porta miseria.
0: Basta, è tutto. Noi ci ritroviamo domani con altri due segni fortunati, sempre qui su Ritmo 80.
3: Good morning, Forever Young.

0: Certe volte nella vita bisogna rendersi anche
1: alla, alla arrendersi.
0: Bisogna, cioè, nel senso che arrivo.
1: Bisogna farsi da parte.
0: Sì, per esempio, te a calcetto. Inutile che hai 44 anni, continui a giocare a calcetto.
1: Ancora.
0: Stai a casa. Stai a casa.
1: Perché tutte le volte che torno.
0: Sei tutto rotto. Bisogna appendere le scarpe al chiodo.
1: E cioè, rendersene conto. Tu mi vuoi dire? Sì. A un certo momento della vita, in un certo momento, bisogna fare il punto della situazione e dire: non, ok, basta, non posso andare avanti. Non, cioè, non ho una certa età.
0: Per esempio,
1: quindi
0: io l'altro giorno avevo 20 anni quella ragazza, cioè non è che potevo esagerare. Non potevo esagerare.
1: Okay.
0: Perché anch'io ho una certa età e anche un certo budget.
1: Quindi mi vuoi dire, tirando un po' le redini di questo discorso che sembra filosofico,
0: noi dobbiamo prepararci.
1: Prepararci a cosa?
0: A farci da parte, e dobbiamo fare spazio
1: alle nuove leve.
0: Nuove leve,
1: ai
0: nuove
1: giovani.
0: Leve. Quindi abbiamo uno speaker nuovo che ci esalterà.
1: In prova?
0: In prova, sentiamo. Basta che non sia la barzelletta dei bambini. Corona, questa cosa qui dovevamo farla bene. Dovevi portarmi un giovane talento. Mi hai detto che avevi uno nuovo da farmi sentire. Mi fai sentire le barzellette dei bambini. Barzellette dei bambini non fanno ridere.
1: Sentiamola almeno.
2: Come si chiama quel pupazzetto? E se lo stringi canta canzoni rock.
1: Come si chiama quel pupazzetto?
2: Piero Peluche.
1: Dai, è simpatica, no? Potrebbe essere un'idea nuova, innovativa.
0: Questa fa ridere al mio amico Cece. Cece è un tossicodipendente. Fuma tanta marijuana.
1: Allora.
0: E cosa succede? Che quando gli dici ciao, lui questo potrebbe fargli ridere. Ciao,
1: forse.
0: Dipende. Sei ancora vivo. Ciao, ciao.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona.

0: facciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Ci fermiamo.
1: Sì.
0: Questa è la nostra prima ora, ne abbiamo un'altra tra poco.
1: Basta così.
0: Sì,
1: veloce.
0: Qua.
1: Dove?
0: Qui, dillo te, dai.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 7 in punto.

0: Sissy Peniston, Finally, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato

0: scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: ti chiami?
1: Marco Cornaro.
0: Anche io.
1: No, tu ti chiami Marco e basta.
0: Cosa facciamo?
1: Facciamo, puoi abbassare un po' il tono?
0: Sì.
1: Perché adesso noi
0: dobbiamo... Ciao, come ti chiami?
1: Dai. Dobbiamo creare la giusta atmosfera.
0: Sì.
1: Perché adesso arriva il lento.
0: Io sono Marco, te?
2: Tutto a posto? None.
1: Adesso arriva il lento, che generalmente non c'è,
0: sì,
1: ma tanto offerto direttamente da noi, dai marchini di Good Morning Forever Young.
0: Te di chi sei il figlio?

0: Marco Corona e Marchino. Allora, socio, io l'ho detto prima perché vorrei che anche tu ti mettessi un po' a dieta. Non,
1: esatto.
0: Non che sei più facile da saltare che da girare.
1: Sono deforme, deforme, lo so.
0: Allora, detto tra noi, siccome questo programma funziona, non vorrei che magari ci chiamassero a fare qualche evento e dopo dicono, guarda Corona, che figurino, guarda l'altro un po' così, non vorrei mai.
1: Ok.
0: E quindi io mi lascio guidare un po' dai messaggi che trovo in rete.
1: Ok.
0: Sai quando fai lo swipe, no? Sul cellulare.
1: Sì, sì.
0: Che ti vengono tutte le proposte, per esempio, tu il cellulare sente quello che dici.
1: Esatto.
0: Quello che cerchi, voglio una dieta, voglio mangiare poco.
1: Quindi
0: voglio
1: qualcosa devi convincere.
0: E a me ha convinto questo messaggio.
1: Vai, sentiamo.
2: Vorresti andare in palestra, ma non trovi il tempo per farlo.
1: Sì.
2: Sogni di avere una pancia piatta, ma sei troppo pigro per allenarti.
0: Sì.
2: Non ti senti pronto per la prova costume?
0: Pazienza.
2: E io che ci posso fare, scusa? Non hai voglia di fare niente. No, spiegami, cosa vuoi che faccia io, scusa?
1: E cosa ti ha convinto?
0: Sì, mi ha convinto perché lui rimaneva un po' così, come per dire, tu non hai voglia.
1: Allora,
0: stava parlando con te.
1: No, allora facciamo così, Coro. Tu inizi la dieta.
0: Ma
1: poi vedo come va.
0: Sì.
1: In caso ci chiamassero a fare qualche serata, io faccio la voce fuori campo.
0: Cioè, tu hai già deciso.
1: Io sarò seduto mentre mangio e parlo e basta.
0: Con la bocca piena.
1: Esatto, tu sei sul palco, fai bello, viva Corona.
0: Vai.
1: Basta, mi dai la metà.
0: Ok.
1: È un panino.
0: È un panino, va bene.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: persona. Che ci vedi con ragazzi che sei? Schiederi sede.
1: Grazie, in compagnia di Marchino, i Marchini con la K in Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80. Adesso pronti per lanciarvi il momento con la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ercole.
2: Ercole Sansoni? Ercole Sansoni.
3: Ercole?
2: Sansoni.
3: Lei?
2: Sì.
3: Non si dirette.
2: No, non faccio caso.
3: Mi dice la verità.
2: Sì.
3: Lei è vivo.

0: la citazione da ricordare.
1: Ladro non è quello che prende ciò che gli è necessario, ma quello che trattiene senza darlo agli altri ciò che non gli è indispensabile ed è invece necessario agli altri.
2: In che senso?
0: Le frasi del cinema.
3: Noi eseguiamo ordini, figliolo. Eseguiamo gli ordini, altrimenti della gente muore. È tutto qui semplice. È tutto chiaro?
4: Sì, signore.
3: È tutto chiaro?
4: Cristallino.

0: gatto, sciogliano, siamese, persiano. Riccio, un gatto nero e... Un gatto nero e riccio. E la guardava con occhi umani.
1: No, non aveva occhi questo.

0: proverbio del giorno.
1: Una ferita fa male, ma guarisce. Una cattiva parola fa male, per sempre. Proverbio del Costa Rica.
2: Tattizzi dicendoti le male parole, cioè, dimmi le parole, tirchia, cioè, bugiarda.

0: resto del Marchino,
1: resto
0: del Marchino.
1: Notizione.
0: Vai.
1: Abbiamo la notizia di Ken.
0: Quello delle Barbie?
1: No, Ken è una cinese. Ah, Ken, Ken, una donna.
0: Beh,
1: una donna.
0: Bel nome. Ciao, come ti chiami? Ken. Hai baffi.
1: È cinese. Ken Xian.
0: Ken
1: Xian. Ken Xian, nella provincia di Xian. È una cinese. Cinese grande, non lo so.
0: Comunque, lei è grande. Cioè, quando sei lì, chiedi dove è Xian.
1: Okay. Ok. Questa donna, 25 anni, si è svegliata. Una mattina, lei è sposata e non sentiva più. E non sentiva più le voci. Non sentiva più la voce di suo marito.
0: Ah, cioè, sentiva tutto il resto,
1: tutto
0: ma tranne la voce del marito.
1: Ok? Cioè, la voce del marito.
0: Sì.
1: L'ha portata subito.
0: Dallo Torino a far vedere.
1: Da pronto soccorso. Guarda, mia moglie non sente la mia voce. Questi si sono messi a ridere. E non sentiva neanche la voce del medico.
0: Ah, beh, dai, allora.
1: Quindi hanno fatto una prova. Sì. Hanno chiamato l'infermiere. Sì. E la voce dell'infermiere le sentiva. Cioè, questa donna
0: non sentiva il medico e il marito.
1: Gli uomini.
0: Gli uomini.
1: Non sentiva gli uomini. Non sentiva gli uomini.
0: E quindi?
1: Quindi hanno dato un po' di antibiotici. La voce dell'uomo, c'è una spiegazione scientifica, bassa frequenza.
0: Insomma, sono delle frequenze diverse.
1: Esatto, quindi praticamente ad antibiotici lei sta guarendo. Io volevo però sapere se è possibile prenderla questa malattia per non sentire più la voce delle donne. Mi piacerebbe tanto.
0: Cioè, non sentirne proprio
1: niente. Però loro non lo devono sapere.
0: Non lo devono sapere.
1: Io devo dire: sì, hai ragione.
0: Cioè, tu appena vedi che muove la bocca.
1: Sì, magari mi ammalo. Se torno a casa, no? La vedo quando fa le pulizie.
0: Sì,
1: e quando
0: sì.
1: torni a casa che fa la pulizia, che c'hanno i capelli.
0: Come se potessi mettere il mute.
1: Esatto.
0: E tu vedi solo.
1: E io mi ammalo lì per mezz'ora, un'ora, mi ammalo e sento che blatera. Bla bla bla bla. E io sì. Si può?
0: Si può, chiediamo.
1: Attaccatemi questa malattia. A tempo, grazie.
2: Good morning, Forever Young.

0: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
1: Cioè, veramente noi avremmo fatto un paio di ore.
2: Anzi, chiudiamo la seconda ora.
1: Eh sì, perché siamo pronti per ripartire nella terza e avremo tante, tante sorprese. Quali?
2: Non ve lo diciamo.
1: Se no, non sono che più sorprese.
2: A tra poco!

0: disco di ora. The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
2: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto che lascia il cielo buio proprio quando lo

0: anche Leonardo Fabbri oro e Zayn Weir argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva a terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona.

0: Amici, allora bisogna, se avete dei figli piccoli, 10, 12, 13 anni, le basi, perché ero in giro con mio figlio,
1: sì,
0: ci siamo fermati all'autogrill e lui ha comprato il libro di Tony F. E il disco di Tony B. Finiti Tony, per fortuna. Ma io non gli ho dato conto, no, perché no, tu è giusto.
1: Perché è giusto? Perché noi quando compravamo la musica nel nostro periodo.
0: La mia mamma dice: ma che c***o?
1: Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi. Allora cosa ho preso? Con mio figlio, ascoltando Tony F, Tony B, Tony C in macchina, siamo andati a Zocca, a Zocca, dove è nato Vasco Rossi, per fargli capire cos'è un mito, un mito della musica italiana. Sì, non so se dove è nato Tony F faranno i murales, faranno tutto quanto, e soprattutto davanti a casa sua ci sarà il mondo. Però avanti a casa di Vasco Rossi, sì, quindi l'ho portato.
1: C'è quasi un museo a cielo aperto.
0: L'aperto, allora, addirittura c'è poi anche la casa dove è nato Vasco Rossi,
1: Vasco vissuto, comunque,
0: e dove, dove da quella finestra lui un po' come un moderno Leopardi si ispirò per Alba Chiara,
1: vedi, cioè tutto torna. Allora Alba Chiara, che per noi è un classico, per la nostra generazione, come suonerebbe ai giorni nostri?
0: Sentiamo.

0: un amato ti stiui. Sto solo attento alla stanza e tutto il mondo fuori.
1: Ma come suonerebbe Alba Chiara? Secondo te? Come?
2: Eddie, penso di così non può andare.
3: Fatto tre,
1: cioè. Cioè, noi avevamo 4 minuti per ascoltarla tutta. Questa è durata 50 secondi.
3: Ha detto tutto. Bello.
1: Che dire?
3: Non lo so. Io
4: ma
3: non...
4: che cazzo state facendo?
3: Ecco, brava.
1: Grazie, vabbè, era questo il commento giusto.
5: Good morning, Forever Young.
6: Yeah,

0: Morning Forever Young.
1: Sì, è questo l'appuntamento con i Marchini, con la K su Ritmo 80. Sapete che in questo momento c'è bisogno di qualcosa. Tu, per esempio, di cosa avresti bisogno?
2: No!
0: Ah, devo una... non si può dire.
1: No!
0: Frase motivazionale.
1: Ah, ecco, quello si può dire.
3: Eccoci qui, ciao Marchini, pronti con la frase motivazionale. Si balla anche oggi.
1: Come si balla? Cosa c'entra?
3: Tutto ciò di cui hai bisogno è amore, ma un po' di cioccolata ogni tanto non fa male.
1: Capito.
3: Ciao Marchini.
1: Questa però è solo per donna.
0: È solo per donna. Perché? Ma la cioccolata non ti piace? L'amore neanche.
1: L'amore sì,
0: la
1: però.
0: Cioccolata?
1: Sì, ma amore o cioccolata?
0: Fare l'amore con la cioccolata?
1: Senti, a domani torna.
0: La Franci torna domani.
1: Sempre se si sveglia.
0: Sempre se si sveglia.
1: Ciao Franci.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchini.

0: fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i nuovi ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Dai che ce la fai.
1: Dai che ce la fai. Allora amici, diciamolo, allora, diciamolo, sì, non è la Rai, è un programma che noi maschietti dicevamo di non guardare, ma guardavamo, si dice così? O sì, guardevamo.
2: Guardevamo.
1: Guardavamo. Guardavamo. Sì, così. Lo guardano nella Rai? No, sì, sì, quella la Rai. Cioè,
2: ma figurati, tutte quelle ragazzine quasi nude
1: che ballano, cazzo. Invece no, invece no, eravamo lì, no, che sbava e insomma lo guardavamo.
2: Certo. Ti prego, voglio sapere con il Tamagotchi.
1: Allora parliamo di Tamagotchi. Il Tamagotchi.
2: Il Tamagotchi
1: era un piccolo
2: portachiavi,
1: un aggeggio elettronico che funzionava con le pile a bottone.
2: Okay. A bottone, sì.
1: Allora, attenzione, che cosa aveva il Tamagotchi? Praticamente lo accendevi, toglievi, sì, la linguettina e di trasparente e ti nasceva un pulcino.
2: Un pulcino. Nel display, nel cioè display, con tra l'altro una grafica imbarazzante. Sì, c'era, perché c'erano proprio i pixel con i quadratini che andavano a creare questo Tamagotchi. Esatto, che cos'è il Tamagotchi?
1: Tamagotchi era questo. Praticamente era questo pulcino che tu dovevi crescere,
2: sì,
1: cioè praticamente ogni tanto ti suonava bi-bi-bi-bi, voleva mangiare il pulcino, sì, voleva le coccole il pulcino, voleva giocare il pulcino, voleva lei i dolcetti il pulcino, e poi, certo, cresceva fino a diventare
2: non ci stava più nel display,
1: non lo so,
2: no, perché non è arrivato,
1: era
2: uomo, non è arrivato grande, era...
1: Allora il problema è questo qua, che cosa? Io ti racconto questo, avevo l'impostazione che è sbagliata, non so perché, dell'orario, quindi, cioè, praticamente AM/PM, cioè il pulcino voleva mangiare, voleva giocare le due
2: del due,
1: di pomeriggio, ci sta, invece lui era tarato per le due di notte, le due di notte e io lo strafogavo di caramelle, capito? Oppure che ne so, anche alle 5 della mattina lui voleva giocare
2: perché alle 5 del pomeriggio giochi, ma alle 5 del mattino
1: e io lo strafogavo di caramelle per farlo stare fermo. È morto, cioè, proprio lo vedevi,
2: cioè, ti sei preso proprio qui,
1: vedevi sto pulcino che capottava e moriva, cioè, a me è morto il Tamagotchi, come dite, è caduto nell'acqua? No, è proprio morto il personaggio, sì. E adesso
2: io l'ho lanciato contro un muro, cioè all'ultimo bip che mi è arrivato, sì, perché aveva già mangiato, aveva già dormito, aveva già giocato,
1: non lo so,
2: vuoi la luna?
1: Gli piacevi, corona, gli piacevi,
2: ho capito,
1: perché se te guardavi bene il Tamagotchi, dietro c'è un buco, musica!
3: Good morning, Forever Young.

0: troppo lunga.
1: Cosa?
0: Le tieni troppo lunghe le canzoni.
1: Ma non è vero, le abbiamo lasciate perché sono belle, quindi vanno sentite dall'inizio alla fine.
2: Esatto.
1: E poi arriviamo noi a dire che cosa?
2: Che salutiamo.
1: Cioè?
2: Ma torniamo domani. Questa
1: quando?
2: È la
1: quando?
2: Fine della puntata di oggi. Torniamo domani alle 6 qua su Ritmo 80.
1: Ok.
0: Oh Marco,
1: dimmi.
0: Oggi le metti quelle belle?
1: Sì.
2: Domani.
0: Ok,
2: domani.
0: Allora rimango.
1: Ok, se no va via, capito? Good morning, good morning.
3: Forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1983, One Chang, Dance All Day. Dance All Day Long. Dance All Day. Dal 1984, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. This comes for higher, even if we're just dancing in the dark. Dal 1985, Kissing the Pink.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Patti Smith, People Have the Power e Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, a 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la Jeep Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20. Sul Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€.

0: Trend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Agosto il mese, l'85 l'anno, sono queste le coordinate che oggi prenderemo in esame per parlarvi della nostra Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocide, cominciamo subito dalla posizione numero 3 occupata da Polar Castle, il motivo meraviglioso si chiama 19.

brano dai contenuti particolarmente forti dedicato alla guerra nel Vietnam. Era 19 per Four Hour Castle alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade. Salendo di un gradino in avanti verso la vetta della nostra classifica, facciamo tappa alla numero 2, dove c'è Michael Cretu. Qui si balla con Samurai.

E un altro dei pezzi forti del sound anni 80 era Samurai per Michael Cretu, alla posizione numero 2 della Riparade del mese di agosto del 1985. Ma attenzione, qui non c'è trucco, non c'è inganno, perché in vetta alla nostra classifica ci sono i Dead or Alive, il volume va al massimo perché qui siamo pronti ad ascoltare Your

0: You Spin Me Round per Pete Burns e i suoi Jet Live a piazzarsi al vertice della Rit Parade del mese di agosto del 1985. Noi torniamo alla prossima qui su Ritmo 80 per regalarvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Madonna, Love Makes the World Go Round e Lip Sync, Funky Town.
1: Ben trovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna.

quella in cui la Luna coprirà completamente il Sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda Occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30 in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta

0: Nota, il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Good morning forever young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: assaggiarla.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ercole.
3: Ercole Sansoni.
4: Ah, sì.
3: Ercole Sansoni.
4: Ercole
3: Sansoni.
4: Lei?
3: Sì.
4: No, non si diritto.
3: No, non faccio caso.
4: Mi dice la verità.
3: Sì.
4: Lei

0: La citazione da ricordare.
1: Ladro non è quello che prende ciò che gli è necessario, ma quello che trattiene senza darlo agli altri ciò che non gli è indispensabile ed è invece necessario agli altri.
2: In che senso?
0: Le frasi del cinema.
3: Noi eseguiamo ordini, figliolo. Eseguiamo gli ordini, altrimenti della gente muore. È tutto qui, semplice. È tutto chiaro?
4: Sì, signore.
3: È tutto chiaro?
4: Cristallino.

0: era un...
1: No, un gatto.
2: Siamiano, siamese, persiano.
0: No, era riccio, un gatto nero e...
2: Un gatto nero e riccio. E la guardava con occhi umani.
0: No, non aveva occhi questo gatto.

0: proverbio del giorno.
1: Una ferita fa male, ma guarisce. Una cattiva parola fa male, per sempre. Proverbio del Costa Rica.
2: Tattizi dicendoti le male parole, cioè, dimmi le parola, tirchia, cioè, buciarda.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Sono le 11:30 di mattina e Pierino torna a casa. La madre sta spicciato, guarda e fa: che si fa qua a quest'ora?
5: Pierino, la maestra mi ha sospeso.
4: E per quale motivo?
5: Perché Maurizio fumava.
4: E me Maurizio fumava, te sospende a te. E dice che sono stato io a tagliare fuoco.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1984 Talk Talk, Such a Shame. It's a shame. Dal 1983

0: dal 1988. Nick Heyman, Tell Me. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 11 e un minuto.

0: Flashdance, What a Feeling, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Hit, apri ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
10: Ci puoi giurare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ah, ma siamo già in onda? Mannaggia, ragazzi, non sono pronto. Sono ancora in pantaloncini perché quando parte a 80 gradi io mi devo in qualche modo rivestire un attimo, perché vado in studio e ci sono c'è il programma, la playlist da presentare, no? Quindi 80 gradi con Marco Greco, eccomi qua, Ritmo 80 alla radio Forever Young. Cominciamo con un pezzo che è proprio da...

Poi comunica calma, chiedo, perché comunque questo pezzo mi rilassa. Dalla calma, diciamo così, passiamo all'energia e alla provocazione in qualche modo di Donatella Rettore, e questa è Cobra.

Culture Beat con Mr. Vain. No, aspetta, erano i... Vabbè, lasciamo stare. Mr. Vain, curiosità, 1993, stesso anno della canzone. E successo è che praticamente grazie a una serie televisiva che non mi ricordo qual era nel 93, ritornarono i pattini, ma non i pattini quelli due ruote davanti e due ruote dietro, no? Ok, ma quelle quattro ruote in fila praticamente, i cosiddetti pattini in linea, ok, i cosiddetti roller blade. Ecco, un fenomeno di costume è stato per noi nel 93 in Italia, e copiando evidentemente anche gli americani, come sempre succedeva. Con questa curiosità del 93 io vi do appuntamento alla prossima di 80 gradi qui su Ritmo 80. Ciao da Marco.

0: dal 1989. The Cure, Love Song. Dal 1984, Limalla, Never Ending Story. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Sono le 12.

0: Face to Face e Zucchero Pippo.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni.

0: In occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenerelavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura.
1: E ben ritrovati con le news regionali e siamo in Campania. Si è conclusa positivamente, dopo 4 ore di massima allerta, la vicenda che ha visto un 34.

0: del 118 e trasportato all'ospedale Maresca di Torre del Greco per i necessari accertamenti medici. E da Ercolano ci spostiamo ad Ischia, dove una truffa da 15.000 euro si è trasformata in rapina a Serrara Fontana. Un 21enne napoletano con precedenti si è presentato a casa di una coppia di anziani, 93 e 80 anni, spacciandosi per carabiniere. Di fronte ai loro sospetti, il giovane ha strappato con forza il denaro e ha scaraventato a terra il 93enne, intervenuto per difendere la moglie. L'allarme ha fatto scattare le ricerche dei carabinieri di Barano, che hanno rintracciato il malvivente vicino al cimitero. Dopo un tentativo di sottrarsi all'arresto, opponendo resistenza, il 21enne è stato bloccato e arrestato per truffa aggravata, rapina e resistenza pubblica ufficiale. Il denaro recuperato dal suo zaino è stato restituito ai legittimi proprietari. L'anziano aggredito non ha subito gravi lesioni. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Apri Ritmo 80.
4: Subito, Michael.
5: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
6: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
5: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
7: Ci puoi giurare.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Chucko, you ready? Daniel's
1: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90,
3: l'enciclopedia della dance. Come on!
4: Parte un altro Masterchef 90. Che cos'è questa? È la corta, la puntata che vi aspetta due volte al dì, dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 in poi e poi dalle 19.30 in poi, salvo la lunga, che è quella in cui ci esprimiamo con tutte le nostre amiche zate.
5: Bravo!
4: Dalle 20 alle 21, sabato e domenica. Con che cosa cominciamo oggi? Con che cosa cominciamo? Con lui, quell'uomo che mi è rimasto uguale, quasi come se l'avessero ibernato. Sto parlando di Hathaway. Come è venuta?

0: e Hathaway. Con Rock My Heart, e adesso arrivano gli Human Cookie Collective. Dove è finito? Che faceva jazz, che poi ha cantato questa roba un po' drum and bass, un po' dance. Dove è sparito? Dove è finito? E nell'East di Londra, nell'est? Ovest di Londra,
1: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
0: Vabbè,

0: La La La dal 97, una canzone che mi ricorda cose molto belle, periodo di quelli, vabbè, 20 anni, nel pieno delle mie forze, delle mie energie, capello lungo, fluente, bello, bello, bello, bel ragazzo che ero. Anche tu, tanti capelli fai di proprio bello. E avevi la 127, mi ci hai anche dato qualche strappo con quella 127, perché io non avevo ancora la patente. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, corsi e ricorsi di questa amicizia atavica che è finita strapiombo in questo mondo che è quello di Master Check 90. Vabbè. I vostri vecchietti l'hanno smessa qui per oggi. Abbiamo finito? Sì, abbiamo concluso. Abbiamo ascoltato per cominciare Hardaway con Rock My Heart dal 94. Poi dopo Urban Cookie Collective con Feels Like Heaven. E poi dopo Tu e Vista con Oh La La La La La La La La La La. Dal 97 anche questa qui. È veramente tutto per ciò che riguarda Master Check 90 versione short, versione corta. Grazie da Checco Corvascia, grazie da Daniel Jack che si è occupato di tutto quanto riguardava il mixage.
1: And the mix.
0: Grazie a tutti e alla prossima.
2: Master Check 90 con Checco Corvasce e Daniel Jack.
3: We will be back.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Bananarama, Venus. Dal 1990, Money Love, It's a Shame.

0: Hai ascoltato Duran Duran, Girls on Film e Grace Jones, I've Seen That Face Before.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa morbida cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone!

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Ritmo 80 è sempre qua sulla vostra radio fissa, sicuramente, perché altrimenti cosa ascoltate? Ma che volete ascoltare? Dai!
2: I ballatissimi!
1: Ascoltate noi che è meglio, perché sta iniziando l'ora dei ballatissimi, tra le 14 e le 15 brani da ballare più belli di sempre, con Sabino Pastore, che può essere io, e Davide Ferrarini, che suona il primo. Il disco di Martin Solveig si chiama Madame.

The Beat Goes On, Bob Sinclair, e niente da dire, perché non si può dire niente, tranne il fatto che il prossimo che suoniamo è davvero un pezzo di storia della musica da ballare, di JD, si chiama Plastic Dreams.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

Dr. Alban, che è una voce che basta ascoltarla, potrebbe essere sfruttata molto meglio in altre situazioni, che so, vendita ambulante di frutta e verdura, per esempio, oppure di, che so, di abbigliamento nei mercati rionali, perché c'ha questa voce molto potente, no? E che comunque, ascoltatela, e non dico più niente, non c'è bisogno che spieghi troppo, basta ascoltarla, senti. In ogni caso, Dr. Alban ha fatto questa Lucas Talking, noi l'abbiamo rimessa su per farla riascoltare, per discutere delle possibilità lavorative alternative che Dr. Alban ora ha al Casar. Questa è Caruccia, dai, Crying at the Discotheque.

con la voce giusta puoi fare quello che vuoi, anche limitarti semplicemente a un beat fatto bene anche se un po' spezzato e un giro di basso. Bob Sinclair, The Sound of Freedom, nel pomeriggio di Ritmo 80.

Questo di Cappella, come tutta la produzione di Cappella, c'ha un tiro bestiale e funzionava davvero tanto tanto tanto. Poi questa Move On Baby aveva dentro non solo gli elementi tipici della dance italiana di quel periodo, ma c'era anche un po' di pausa, c'era il rappettino sotto, fatta bene. Cappella, Move On Baby, ora Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Dreams.

Beh, diciamola tutta, dai, in questo studio quando mandiamo DJ Dado io ci scherzo sempre un po' su, perché il personaggio non è di quelli, diciamo, che metteresti sulla copertina di una rivista patinata. È simpaticissimo, ma soprattutto anche il nome che si è scelto, che è DJ Dado, ok, perfetto. Però i dischi li sapeva fare, questo è da dire, nel senso che sono sempre costruiti molto bene, la voce è sempre meravigliosa, e questa Coming Back l'abbiamo riascoltata con grande piacere. Ora Guru Josh Project, Infinity.

0: Ecco, adesso abbiamo suonato Hideaway di D'Lacy e ti viene voglia di suonarne almeno un altro, no? Perché è troppo bello, ti porta a voler stare ancora qua ad ascoltare la musica da ballare, ma non c'è problema, noi abbiamo finito, ma Ritmo 80 continua per tutto il pomeriggio, la sera e anche la notte. Stasera ci saranno i nostri DJ che vi faranno ascoltare i loro mixati. Noi intanto ci salutiamo. Domani alle 14 torniamo insieme con Sabino Pastore e Davide Ferrarini, Ballatissimi su Ritmo 80. Se voi vorrete, alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984 Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover. Dal 1988, De Pasadinas, Tribute. Dal 1987, Hollywood Beyond, Was the Color of

0: con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
3: Additivo segreto.
2: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1981, Human League, Don't You Want Me. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh. Dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Dal 1981.

Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia.

0: Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026, ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia di voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile.
1: E ben ritrovati con le news regionali, e siamo in Puglia. Un nuovo incendio torna a minacciare il Gargano. Le fiamme, particolarmente alte e visibili anche in lontananza, sono divampate in località Carabella Sant'Andrea, un'area periferica ma situata a ridosso del centro abitato di Vieste, nel Foggiano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei carabinieri. A seguire da vicino le operazioni sul posto c'è anche il sindaco Giuseppe Nobiletti, che ha confermato l'arrivo imminente di 2 Canadair per domare le fiamme dall'alto. Il rogo si è sviluppato nella medesima zona già colpita dai roghi nelle scorse settimane. Per ragioni di sicurezza le autorità stanno attualmente procedendo all'evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune famiglie residenti nell'area interessata. E da Vieste ci spostiamo a Molfetta, parliamo di sanzioni. Tra maggio e giugno 2026 la polizia locale ha registrato un'intensa attività di controllo, elevando 3.076 verbali, una media di circa 50 sanzioni al giorno. I numeri del bilancio comunale riflettono una cifra record. Le somme complessivamente accertate sfiorano i 955.000 euro, di cui oltre 855.000 legati a infrazioni ordinarie, mentre risultano assenti multe da autovelox. Il divario con gli incassi reali resta però ampio. Nello stesso bimestre le entrate effettive si fermano a 216.140 euro, comprese le riscossioni di arretrati dal 2021 ai versamenti delle agenzie delle entrate. Dagli atti emergono anche alcuni refusi formali nei prospetti contabili dell'ente, che non alterano tuttavia il quadro economico finale. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
0: Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Good morning forever young.
6: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99 euro. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quante belle canzoni sono presenti all'interno della classifica del mese di agosto del 1996. Ve le presenterò una dietro l'altra, fanno parte della Rit Parade che sta per cominciare qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Comincio dalla numero 3, loro sono i Living Joy, qui si balla con Don't Stop Movin'.

Un brano in tipico stile house anni 90 conquista la posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Era Don't Stop Movin' per il Live and Joy. In seconda posizione il sound di Alexia e la canzone che si chiama The Summer Is Crazy.

Questo è uno dei primi grandi successi di Alexia. Si chiama The Summer Is Crazy e lo abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della Hit Parade nel mese di agosto del 1996. Al vertice di questa classifica invece siamo pronti ad ascoltare i Garden Maiden. Loro riprendono un meraviglioso motivo conosciutissimo, si chiama Lemon Tree.

0: Dance 3 al vertice della Hit Parade del mese di agosto del 1996. La nostra Hit Parade è giunta al termine, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Segnatevi questi due orari, sono molto importanti per chi vuole vivere, rivivere e soprattutto ballare oltre 30 anni di grande musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Limited Orchestra, I'm So Glad That I'm A Woman. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
6: Face to face.
7: Face to face.
0: Face to face. Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
7: Face to Face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
7: Face to Face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Rit

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci capisci.

0: Massimo 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Pronti a scoppiare?

sai che non mi ricordo se era DJ Sven o DJ Sween, perché in americano si dovrebbe dire Sween, ma è Sven, noi in italiano abbiamo sempre detto così. Holiday Rap. E attenzione, perché adesso proprio una di quelle canzoni che parte da sé, cioè quando parte non posso che presentarla, ed è una cosa che ti fa alzare il volume della radio.

0: questa canzone di Sam Hernandez. Insomma, veramente fantastico avere a disposizione tantissima musica, ma ogni estate è uscita sicuramente almeno una di quelle canzoni che è rimasta nella storia, ed è per questo che noi le collezioniamo, le mettiamo una dietro l'altra. Grazie a tutti da Marco Greco, rimanete qui con Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

dal 1989 a Diva. Respect. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio forever.

0: Mr. Flash, The Message e Tullio De Piscopo. Andamento letto.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Spasmoniac. Spasmoniac.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.

0: piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Depeche Mode, Street.

0: dal 1982, Yazoo, Don't Go. Dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e Daniel's Jack. Ritmo 80.
1: Sono le 19.

0: Clock hai ascoltato Phil Collins, Two Hearts e Elton John, Crocodile Rock.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€ e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita. Ritmo 80, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Cecco Corvace e Daniels Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.

0: Olga la Polga. Con Emma Beach, una che si auto apostrofa, si è detta di sé che è una abbastanza facile e noi la rispettiamo per questo. Olga, dove abiti a proposito?
1: Porcaccio!
0: Olga con Emma Beach dal 94 in Masterchef 90.
2: Abbiamo scoperto la mamma della Belvomena. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio.

0: puntata qualcosa di house dei primi del 2000, Shapeshifters con Lola Dimpoi,
1: brano da viaggio come li chiamo io, di quelli sai, da finestrino abbassato, ascella verso il cielo, nuvole che si ritirano per colpa dell'ascella, bello bello, sul lungomare, le palme che ti schiaffeggiano, bello bello, che scenario.
0: Vabbè,
1: questa puntata è cominciata con George Michael, buonanima, con Flawless, Go to the City del 2004. Yo! State su Ritmo 80 Forever Young, grazie a Dennis Jack per la parte mixata, e soprattutto andate sulla nostra pagina ufficiale Facebook, sul nostro social che è Mastercheck 90. State su Ritmo 80 mentre andate sul nostro social Mastercheck 90 e ciao
0: ciao ciao.
2: Mastercheck 90, Mastercheck con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. Clap your hands everybody if you got it.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Domani splenderà ancora il sole, sempre con maggiore instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera. Qualche fenomeno potrà raggiungere anche le coste del basso Tirreno. Temperature massime ancora bollenti con calde d'afa molto intensi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.

Sul palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i più suonati e ballati dell'estate del 1996. La prossima è una delle tracce più inserite nelle compilation con Make the World Go Round.

c'è un motivo. Se dovessimo dare un premio alla canzone e al disco internazionale, loro assolutamente l'hanno vinto, perché è stata super ballata, super ascoltata. E qui con noi un fantastico gruppo.

0: stai ascoltando l'estate del 1996, suonata da Davide Ferrarini.
1: Sei al Festival Mar di Ritmo 80 ed è pronta sul nostro palco con Free From Desire, Gala.
2: My love has got no money, he's got his strong beliefs.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: amici, bentornati al
1: Festival Mar su Ritmo 80.
2: Il Festival Mar di Ritmo 80 è il suono di un'estate, oggi quella del 1996. E siamo pronti per accogliere sul nostro palco con Virtual Insanity, Jamiroquai.

0: pronti ragazzi a farci ballare?
1: Noi siamo sempre pronti, volevamo ringraziare tutta la gente, soprattutto qua.
0: Dunque ragazzi, attenzione, preparatevi a ballare, alzate il volume anche da casa. Tranqui,

adesso giustamente scintille, anche i fotografi sono pronti, tutti pronti, perché è il momento di un cantante che ha venduto 700.000 copie del suo album Buon Compleanno Elvis.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: E adesso il disco vincitore, il più suonato, il più canticchiato, il più messo in radio, il più presente nei Walkman di tutti voi, con The Summer is Crazy,

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.
0: Disco Mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix, Red Ricky.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Plays again soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. We'll be right back.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
2: Ritmo 80, la ami?
3: Ma quanto la ami?
2: Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire, ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
4: Sì, ma tanto quanto?
1: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

condivide il suo flight case su Ritmo 80. Can't you

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show. Mastercheck 90.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.